0: Infatti, non vedo a correre il numero con Giulio Mon.
1: Facciamo il fatto.
0: Non so.

0: Fluffy.
1: Però forse io correrò, proprio, è le mani che correrò proprio su.
0: Sempre.
1: And yeah, I one time to put here and put you something.